prima. Ti mi chiama Piazza Brambo e le mare Amadeus. Le badamo, le giunta se la spadamo. Le dita si deve smana, mi lascio un'esa in grana. Stiamo sugli avessi voi, Luca, Urso, Stego, Nis, Stego, Ea, Smuga, Stiamo sugli avessi voi, Luca, Ea, Tri, Centri, Pe.

La musica migliore, la musica, salta così, la musica migliore. Aimo, erotica, erotica. La musica migliore. La musica migliore.

fatto una scena. Io son fatto una scena. Io son fatto una scena. Fabrike automobila, Priboj.